sigue tú. Ti schiucci quella lacrima. Tornerò. Come possibile? Un anno senza te. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è un secolo.

0: vero.
1: Andiamo tutto depresso, Angelo. Andiamo.
2: Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere.